0: riati andi e nu pale nu ritinata qua sentongi andi che anche nu te a san nandi
1: iya iya iya cocok ki kalau cinta tidak bisa disembunyikan mana poin kemai.